0: Esta si se te quita el día. A ti, por mi guarda. Che, che a ti te riste, tisca te bene guagnù.
1: Da scenier bai velika, vlaga van.
0: Un dai, un po' ci io. Bene, ok. Vai, vai, vai.